mamma t'è tu, pata t'è frata t'è tu, mamma t'è sora t'è tu, pata t'è frata t'è mamma t'è sora t'è zia t'è nonna t'è zia t'è sora t'è.